0: 5 a molle qua.
1: E le puntate tu, forcello!
2: Ma che è marrenda?
3: Cremona marrendo, cremona marrendo.